Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

Quando sono il mio nemico, tu sei la mia salvezza. Tu riscrivi il finale dei sogni infranti e ricuci i segni dei battiti mancati. Tu non salvi il mondo, dai vita al mio.